0: strachy. Non ho me la puoi portare.
1: Viva.
0: Bevando gusto di te.
1: Yeah.
0: In tutte le piazze di scampo. Yeah. Yeah. Bevando al gusto di te. Bevando al gusto di. Yeah. Bevando al gusto di Vissarax. Bevando al gusto di Vissarax. Bevando al gusto di te. Bevando al gusto di. Bevando al gusto di.